0: Scusate, ma il traffico era pazzesco.
1: Ah, signor Materasso, le presento il signor Ambruster e la signorina Piggott. E sua madre e suo padre sono quelli dell'incidente.
0: Dio agisce secondo i suoi voleri misteriosi e noi non siamo che fili guidati dalla grandiosa logica del suo disegno laberintico. Non siamo che comuni mortali.
2: Suona musica.
0: Fragili come gusci d'uovo, minuscoli come escrementi di mosca in quel gigantesco vetro che chiamiamo vita.
1: Scusi, Sam, ma abbiamo un po' di fretta.
0: Capisco.

0: I moduli, prego.
1: Tutto fatto, tutto riempito.
0: Giura il signor Wendell Ambruster figlio di essere Wendell Ambruster figlio e che questa è la salma di suo padre Wendell Ambruster padre?
1: Giura il signor Wendell Ambruster hijo che es Wendell Ambruster hijo y que este es el cadáver de su padre Wendell Ambruster padre? Lo juro, lo giuro.
0: Va bene. Giura lei Pamela Piggott di essere Pamela Piggott e che questa è la salma di sua madre Caterina Piggott?
1: Jura la señorita Pamela Piggott ser la señorita Pamela Piggott y que este es el cadáver de su madre, Catherine Piggott.

0: Señorita Piggott, es preciso que lo jure usted.
1: Lo juro.
0: Lo juro.
2: Va bene.

0: Signorina Bigot, signor Ambruster, questa triste circostanza non ha diminuito il piacere di conoscervi. Hasta la vista.
1: Spero che no.

0: Buongiorno. Già puoi fare la mia abitazione.
1: Scusi.
0: Può fare la mia stanza, per favore?
1: Con piacere, signorina.

0: Signore direttore.
1: Sì?
0: È successa una cosa terribile.
1: Che cosa?
0: Bruno è stato trovato ucciso alla stanza 126. 3 colpi di rivoltella. Povero Bruno, è una cosa infamitosa. Che cosa dobbiamo fare?

0: Bisogna chiamare la polizia immediatamente.
1: Sì, signore, immediatamente.
0: No. Prima di chiamare la polizia, bisogna fare le valigie della signorina Piggott e spostarle al 121-22.
1: Sì, signore, la suite, signor Ambuster.